0: Tanto tu mangi l'ingia e una bugnolina matà. Vai, spai, li vai. Sbagliati, li bagliati con lì. Ma sbagliati, ma vuoi che... Ma rapela, ma sbagliati, ma e a te.
1: Ya sama